0: sono le 2 e 4 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: piace questa musica?
1: Per tutta la vita, voglio fare la trap, fare concerti, girare le città, sei cansato di gascere.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Siamo saliti su fino a volare e non c'è modo giusto di cadere.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Generazione Z.
3: Stai ascoltando?
4: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire: Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure: Ehi Siri, suona Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
1: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi mercoledì 2 settembre 2026. Ariete, l'ostilità di Marte e Venere continua a mettervi in difficoltà nei rapporti soprattutto familiari, quindi fate attenzione e cercate di non portare nell'ambiente lavorativo i vostri eventuali malumori. E 7 meno è il vostro voto. Toro, le decisioni lavorative anche oggi saranno facilitate dall'ottimo aspetto che la Luna nel segno formerà con Mercurio, appagante il dialogo amoroso. Quindi voto 8. Gemelli, la vita affettiva è soddisfacente, non altrettanto il vostro impegno in ambito professionale, quindi cercate di non distrarvi e voto 7. Cancro, il sostegno di un buon Mercurio favorirà gli affari, tuttavia dovreste evitare di prendere decisioni frettolose, come vorrebbe Marte nel segno, affinché la vostra creatività non venga sprecata. In amore serve pazienza, voto 8, meno meno. Leone, il periodo che state vivendo è interessante sia per fare progetti, sia per usufruire di ciò che avete fin qui ottenuto. Bene il lavoro, romantici gli incontri amorosi, nonostante i piccoli fraintendimenti causati anche oggi dalla luna dissonante. Voto 8 meno. Vergine, la situazione professionale, seppur con qualche revisione sollecitata dalla quadratura di Urano, non vi causa preoccupazioni oggi anche grazie alla luna positiva. Amore passionale e voto 7 più. Bilancia, il buon aspetto di Giove vi consente di non sentire troppo le pressioni di altre stelle ostili. Tuttavia cercate di occuparvi di un impegno per volta, evitando piani elaborati. Venere, sempre nel segno, vi invita ad assaporare con calma ogni emozione. E voto 7 più. Scorpione, la vostra mente, resa ancor più acuta dalla benevolenza di Mercurio e Marte, vi offre spunti interessanti anche in chiave futura. Attenti però a non farvi fuorviare dai capricci della Luna in opposizione. E voto 8 meno. Sagittario, la vostra sarà una giornata serena per i sentimenti, un po' meno per gli affari. Siate vigili e controllate le vostre fonti, così eviterete decisioni improvvide. Voto 7. Capricorno, l'ottimo aspetto di Luna e Mercurio vi offrirà intuizioni vincenti per migliorare la resa in ambito professionale e, se vorrete, avrete modo di fare chiarezza nella vita sentimentale. Quindi il voto è 7 più. Acquario, bene il lavoro e anche l'amore nonostante i dispetti della Luna dissonante. 8 meno è il vostro voto. Pesci, la Luna anche oggi sarà vostra alleata, alleggerendo soprattutto la giornata lavorativa. Serata da dedicare allo svago con il voto 7 più. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Radio Padova Meteo.
9: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Nella giornata odierna generale stabilità sul nord-est, tra sole qualche nuvolamento di passaggio, rischio per qualche breve piovasco, temporale di calore solo sull'arco alpino, solo in montagna, altrove appunto generale stabilità. Nel finire di settimana invece arriverà una nuova impulsazione di aria calda dal Nord Africa con temperature tra venerdì e domenica che sul Veneto e il Friuli Venezia Giulia toccheranno nuovamente i 35 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.

Beach Boy, Cesare Cremonini, quando metterai la testa a posto qualcuno potrebbe aggiungere. Allora Cesare Cremonini rientrava nelle bellissime le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. C'erano anche Pino D'Angiò ed Eros Ramazzotti, fresco di intervento alle corde vocali. Le cose vanno bene in fase di recupero, però ci vorrà del tempo e molta pazienza, ha fatto sapere attraverso i social. Ci sono mamme all'ascolto, perché ve lo dico? Perché stiamo per parlare di bonus mamme. La misura dovrebbe essere prorogata dalla manovra 2027, ma quanto ne sappiamo lo scopriremo.

0: Mara Sattei, Enrico Nigiotti, sabato sera a Radio Padova Ritmo Italiano. Tra poco invece le ultime notizie.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. E le canzoni che amerai.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza e su Bissolo.

0: Radio Padova News.
1: Torna a salire la tensione in Germania. Stamane, poco prima dell'alba, un oggetto non identificato è esploso alla stazione centrale di Augusta, nel passaggio interno ad un edificio. Almeno due persone hanno riportato ferite lievi. Intanto Berlino accusa la Russia di essere responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto, per questo ha disposto la chiusura di un centro culturale del consolato russo a Bonn. La Germania cerca l'escalation, replica il Cremlino che contesta le accuse. Finita l'attesa per la mostra del cinema di Venezia, che già in queste ore vede star in Laguna, stasera alle 19 la cerimonia di apertura della 83esima edizione della Kermesse, che oltre ad avere un nutrito drappello di star vanta ben 5 titoli italiani tra i 20 in corsa per il Leone d'Oro. Nella serata condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera a George Clooney. A tenere la laudatio sarà l'attrice Laura Dern. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 in punto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Luca D'Alessio, H7, Santa, Radio Padova, Ritmo Italiano, 10 e 3 minuti, ancora buongiorno da parte di Max Dupré con voi fino alle 11, così sarà per tutta la settimana e poi dalla prossima riprenderemo il nostro cammino mattutino dalle 6 alle 9 di buon mattino a dare uno sguardo anche a tutte le notizie della giornata. Una riguarda oggi il bonus mamme, ho fatto appello alle mamme all'ascolto, hanno risposto al nostro appello Tiziana, Anna e Francesca al 328 319 8000. Parliamo di bonus infatti relativo alle mamme, è una misura che riguarda le lavoratrici madri dipendenti con esclusione però dei rapporti di lavoro domestico, le lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie e comprese le casse professionali e la gestione separata. Il beneficio è rivolto alle donne con almeno 2 figli fino al mese in cui il secondo figlio compie 10 anni, purché titolari però di un reddito di lavoro da lavoro inferiore a 40.000 euro annui. Attualmente il bonus consiste in un contributo di 60 euro mensili, per carità non sono cifre importanti, però una goccia che può aiutare il ménage familiare per ciascun mese o frazione di mese di attività lavorativa per un massimo di 12 mensilità in un anno, quindi si può arrivare a 720 euro complessivi. Per il 2027 c'è un punto di domanda grande come una casa, non ci sono ancora certezze, quelle che emergono sono solo indiscrezioni, si parla di manovra di fine anno che introdurrà e riporterà in uso ancora il bonus mamme. Per l'ufficialità e per tutti gli eventuali dettagli sul bonus bisognerà aspettare quindi ancora qualche settimana. C'è da sperare però che tengano presente della fiammata del caro vita degli ultimi mesi. Noi invece a questo punto andiamo con 3 canzoni in fila, spazio alla musica con Sal Da Vinci, Emma e Arcomi, ma per partire Antonello Venditti.
1: Sono in fila.

Secondo me già c'è stato a San Gennaro per ringraziare per questo 2026 che gli sta regalando delle soddisfazioni a un certo punto anche inattese, che sono arrivate tardive, per Sal Da Vinci con Poesia, canzone che ti entra in testa come un tarlo. Mi sono svegliato l'altra notte che la cantavo ed erano le 3 del mattino, ho detto devo riaddormentarmi assolutamente. Era una delle 3 canzoni in fila qui a Radio Padova Ritmo Italiano, dopo Antonello Venditti con Emma e con, come vi dicevo, Sal Da Vinci. 10:16, vi ricordo la nostra linea WhatsApp 328 319 8000 per entrare in contatto con noi, mentre noi vi raggiungiamo con la prossima di Arma al Mezzo.

0: Canzone di successo per Saif con Tu mi piaci tanto, che ci porta all'appuntamento con la viabilità. Tra poco lo sguardo puntuale con la centrale operativa di Viaggiando sulla situazione del traffico.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Vediamo subito la situazione sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Si procede in coda per traffico intenso tra Terraglio e l'innesto con la 27. Ci spostiamo poi sulla 4 Brescia-Padova. Ritroviamo rallentamenti per traffico intenso nel tratto compreso tra Soave e Verona Est in direzione Milano. Vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

notte durante la stagione estiva 2026, cabana di Hiram qui a Radio Padova, Ritmo Italiano. Un'estate che certo non dimenticheremo per le temperature alte e costanti per un lungo periodo, e anche per la paura provocata dai fortunali improvvisi, temporali che solo venerdì scorso hanno provocato in provincia di Padova danni per oltre 1 milione di euro. CIA di Padova infatti si è detta preoccupata per i continui eventi atmosferici che stanno mettendo veramente in ginocchio tutto il comparto agricolo. Ad avere la peggio le coltivazioni di broccoli, radicchi e cavolfiori. Se li troverete con dei sensibili aumenti, capirete anche il motivo. Nell'Interland padovano si è abbattuta una tempesta con chicchi grossi, come sapete, certamente grossi come delle palline da golf. Questi hanno creato dei buchi sulle foglie e in molti casi non è stato possibile salvare il salvabile. Peraltro l'agricoltura padovana viene da un'estate veramente nefasta. La siccità e il calore hanno causato danneggiamenti alle varie colture per almeno 50 milioni di euro, al punto che dallo scorso 26 di agosto, è bene saperlo se siete del comparto, è stato attivato Agricat, ovvero il Fondo Mutualistico Nazionale, che interviene in caso di eventi avversi. Sono previsti dei rimborsi qualora i danni registrati alle coltivazioni siano superiori al 20% rispetto alla produzione media storica della singola azienda. E tra l'altro, legato a questo, ovvero al maltempo, al fortunale di venerdì scorso, è chiuso l'ufficio anagrafe di Via Guasti a causa dei danni dovuti al temporale. Insomma, guasto in Via Guasti, sembra una battuta ma non è così. Dal comune, da Palazzo Moroni, fanno sapere, è annunciato la sospensione dell'attività della sede di Bassanello da ieri, praticamente martedì 1 settembre, fino a data da destinarsi per intervenire sulle infiltrazioni provocate dal temporale di venerdì. 10:33, torniamo alla musica e naturalmente torniamo a godere della musica di Radio Padova, questa volta con Lorenzo Giovanotti, in giro per l'Italia anche durante questa stagione estiva 2026. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang.

Padova, Radio Padova, il ritmo della tua estate.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano noi.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
7: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
8: Su Radio Padova, la disco italiana.
9: Da questo momento
8: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: La collaborazione tra Francesca Michielin e i Planet Funk è naturale su Radio Padova. 5 minuti e sarà mezzogiorno come ogni giornata. A quest'ora appuntamento con la nostra redazione in diretta, le ultime notizie, ma adesso c'è anche Cioffi e questa è Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: piace questa musica?
1: Per tutta la vita, voglio fare la trap, fare concerti, girare le città. Sei cansato di cascette.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Siamo saliti su fino a volare e non c'è modo giusto di cadere.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: No, no, no, no, no. Non si fa mamma, no mamma dentro una lenzuola.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Radio Padova News.
1: Iran, nuova ondata di raid USA nell'area dello stretto, dove ci sarebbero anche due petroliere in fiamme, con comunicati contraddittori tra Washington e Teheran. I Pasdaran rispondono rivendicando un massiccio attacco sulla base statunitense in Kuwait, in rappresaglia al raid USA che ha centrato una festa a Sirik con 4 morti, tra cui un bambino, e decine di feriti. Sarebbe stata una gioielleria turca l'obiettivo dell'esplosione avvenuta prima dell'alba di oggi nei pressi della stazione ferroviaria principale di Augusta, in Germania. Almeno 2 persone sono ferite. La polizia bavarese sta indagando nell'ambito della criminalità organizzata. Appello a reagire e a mostrare solidarietà arriva stamane dal Papa Leone XIV nel corso dell'udienza generale in Piazza San Pietro. Sentiamo.
2: Soprattutto dinanzi al cambiamento rapido e profondo che oggi sperimentiamo. Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno e un minuto.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: Questa è Radio Padova.

0: Correvi verso la scogliera,
1: la più alta della baia, picco sopra il blu.
0: E si dice che pioveva forte e che sorridevi
1: prima di diventare vento e non tornare più.

Franco 126 e Loredana Bertè a Radio Padova. Adesso andiamo a Parma perché un signore ha preso una multa, è entrato per errore in una ZTL, una multa da 116 euro, e lui per sbaglio ne ha pagati 11.000. Ha detto: mi è venuto il mal di pancia quando ho scoperto l'errore, ho pensato chissà quanto tempo, quanti mesi, quanti anni ci vorranno per riavere indietro i miei soldi, e invece dice: mi hanno rimborsato in appena 15 giorni. Il caso in pieno agosto, con uffici chiusi e ferie di mezzo, dice: io speravo appunto almeno di rivederli per Natale, e invece da questo punto di vista la burocrazia parmense si è mossa in maniera veloce, e nel giro di 2 settimane ha avuto di nuovo l'accredito dei suoi 11.000 euro sul conto. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, il ritmo dell'estate. Merck & Cremont, Serena Brancale, Partenope.

se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento, ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. Si verificano tuttora rallentamenti per traffico intenso tra Soave e Verona Est in direzione Milano. Vi informiamo che sulla 4 Venezia-Trieste, a causa di lavori, è chiusa una corsia di marcia in prossimità dell'innesto con la tangenziale di Mestre in emissione in direzione Venezia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Fulminacci, maledetto me, a Radio Padova, mezzogiorno e 29, comincia oggi la mostra del cinema di Venezia, 12 giorni pieni di star da tutto il mondo per quanto riguarda il Lido, è arrivato anche George Clooney, ha detto grazie per quanto riguarda il premio alla carriera, significa che sto invecchiando, e le ragazze presenti hanno detto sì, stai invecchiando bene però, e vabbè, insomma, George Clooney. Buona mattinata, Radio Padova, Francesco Gabbani, e questa è Summer Funk.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha creato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
8: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
9: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
8: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
10: Su Radio Padova, la disco italiana.
11: Da questo momento
10: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

Chiara e Dani, Danti e Nina Zilli, Vasco a San Siro a Radio Padova, mezzogiorno e 52, buona mattinata, tra pochissimo appuntamento con la nostra redazione locale, le ultime notizie dal Veneto, prima Emma e Fabri Fibra e questa è Antidroga. Ma...

0: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Padova, Local News.
1: Edizione del Veneto. Morto nella notte a Cittadella un motociclista 22enne di Bassano del Grappa. Intorno a mezzanotte ha perso il controllo del mezzo in prossimità di una rotatoria urtando un albero. Mauro Marin, ex vincitore del Grande Fratello 2010, è indagato dalla Procura di Treviso per violenza sessuale su una 29enne romena residente a Padova. Il 46enne di Castelfranco Veneto era già stato condannato per percosse su un'ex compagna. Arrestato a Venezia un 52enne straniero per stalking ai danni di una donna del centro storico, mai stata legata a lui sentimentalmente. Nonostante il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico, l'uomo ha continuato a perseguitarla. Momenti di tensione ieri alla stazione ferroviaria di Padova. Un 27enne gambiano con precedenti ha minacciato i passanti armato di coltello, urlando all'Akbar. La polizia lo ha arrestato. La mostra del cinema di Venezia omaggia Tinto Brass, con la proiezione del restauro di Col cuore in gola 1967. Il film nacque dopo l'esperienza di Brass alla Cinémathèque parigina e l'incontro con la Nouvelle Vague.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: È mezzogiorno e 59 minuti.
0: La musica della tua estate suona su Radio Padova. Pinguini tattici nucleari.
4: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
0: Giovanotti.

Parlar d'amore di Saif su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon pomeriggio da Luca Lazzari, solamente 3 minuti dopo le 13. Beh, data l'ora, buon pranzo. Se avete la possibilità di fermarvi un attimo durante la vostra giornata lavorativa. Benvenuti su Radio Padova, i vostri messaggi 328 319 8000 e adesso anche Negramaro, contatto.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Padova, Radio Padova, il ritmo della tua estate.

Scienza, attici nucleari a Radio Padova. Sorry, scusa, lo siento. 13:13 minuti. Adesso parliamo del nuovo album di inediti di Cesare Cremonini. Si intitola Amateur ed uscirà il prossimo 23 ottobre. E tra l'altro questo progetto rappresenta il suo decimo disco di inediti. Arriva a meno di 2 anni di distanza da Alaska Baby ed è stato interamente registrato nello studio 13 di Londra ed è stato annunciato a sorpresa subito dopo la conclusione della tournée, che è stata veramente molto importante, la tournée che si è conclusa a giugno. Poi c'è un dettaglio che è significativo, che è stato evidenziato proprio da Cremonini, è che l'album è stato scritto, suonato e registrato senza l'ausilio dell'intelligenza artificiale. Lui l'ha specificata questa cosa molto bene e vuole che tutti quanti lo sappiano, insomma, che non ci sono stati artifici da questo punto di vista. Dice: musicisti veri, io che canto e suono, coristi veri, insomma tutto quanto realizzato da persone in carne ed ossa. Ancora una volta benvenuti su Radio Padova. A proposito di Cesare Cremonini, lo riascoltiamo con Possibili Scenari.

dimentica. Uno dei grandi della musica italiana, Tiziano Ferro, Stop Dimentica, Radio Padova alle 13:31. E adesso invece c'è una novità decisamente particolare da scoprire insieme, Alfa e Gigi D'Alessio insieme. Questa si intitola Genova e Napoli.

Radio Padova suona le canzoni che ami. Semplice, trovarsi in tasca qualche spicciolo. E le canzoni che amerai.

0: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
6: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
7: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
7: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
8: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime.

Quanto amore sei? Eros Ramazzotti a Radio Padova. Ed è così che alle 13.54 abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime, sono le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Buon pomeriggio anche con una canzone nuova, c'è Elisa e questa si intitola Amore è.

sono le 14 in punto.

0: Chiara Satei, Enrico Nigiotti, sabato sera a Radio Padova, 14:03. Buon pomeriggio, pronti a continuare con la nostra musica. Adesso ne mettiamo in fila 3. Malika Young subito, questa è una possibilità.
1: Tre canzoni in fila.

quella calma metafisica che serve sempre. Ermal Meta su Radio Padova, 14:15 ormai. Buon pomeriggio, abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Tra pochissimo aggiorneremo anche la situazione del traffico a nord-est. Bentrovati anche con Cioffi e Noemi, e questa è Farfalle nello stomaco.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia Trieste, si procede incolonnati alla barriera di Trieste Lisert in direzione Venezia. Traffico scorrevole privo di disagi lungo la restante rete autostradale del Nord-Est. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

È la città degli angeli, Achille Lauro, Radio Padova, alle 2:30. Buon pomeriggio da Luca Lazzari. Vi ricordo il nostro numero 328 319 8000. Anche oggi vi servirà per giocare con noi. Insomma, siamo a settembre, ma ancora tempo d'estate, ancora tempo di Astoria, e quindi quando sentite il nostro Via Libera dovete essere velocissimi. Benvenuti anche con Francesca Michelin. La nuova si intitola Strega Comanda.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
8: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
9: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Stai ascoltando? Radio Padova.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati, il caso Lipsia segna una nuova escalation in Europa attribuita alla Russia. Così la presidente della Commissione Europea von der Leyen l'indomani del ritrovamento di un drone carico di esplosivi nella città tedesca e che Berlino ritiene di matrice russa. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas al vertice dei 27 ministri degli esteri in Irlanda. Diverse capitali hanno convocato l'ambasciatore di Mosca, che però nega le accuse. Si riaccendono le tensioni in Medio Oriente, almeno 11 morti negli ultimi raid statunitensi in Iran. Tra le vittime, alcuni bambini stavano partecipando a una festa di matrimonio. Immediata la rappresaglia dei Pasdaran, che hanno attaccato le basi americane in Giordania, Kuwait, Bahrain e in Iraq. L'aumento delle temperature globali già nei prossimi mesi potrebbe superare la soglia di 1,5 gradi stabiliti negli accordi sul clima di Parigi. L'allarme dell'ONU, che tuttavia sottolinea quanto sia ancora possibile attuare misure di contrasto a partire dai tagli immediati alle emissioni di gas serra. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 14 e 58 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Aranciata fra quintale su Radio Padova, Ritmo Italiano, con discreta puntualità. Noi cominciamo il nostro appuntamento di oggi, metà settimana, 15 e 2 minuti. Buon pomeriggio a tutti e bentrovati da Maurizio Modica. Arriveremo insieme fino a sera, fino alle 20, e cominciamo dalle tre canzoni in fila. La prima è di Biagio Antonacci, You and Me.
1: Tre canzoni in fila.

Tequila e San Miguel, Loredana Bertè, l'ultima delle tre canzoni in fila, un appuntamento che torna tra meno di un'ora nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, seconda giornata del mese di settembre. Ora Irama, questa è Cabana.

0: profondo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

Madame era mamma, non mamma, nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano. Per un attimo voglio parlarvi di educazione nei confronti dei settori giovanili delle squadre di calcio. Devo dire che anche gli italiani dovrebbero copiare dal Paris Saint-Germain in questo caso per i settori giovanili, perché il PSG ha vietato e confisca i cellulari ai giovanissimi della sua accademia. Regole rigidissime a proposito dell'uso dello smartphone per i ragazzi delle giovanili del Paris Saint-Germain. Il cellulare va in valigia e tutto il mondo fuori, non si scrolla, si studia, si gioca, si cresce. Questa è l'idea del Paris Saint-Germain, che ha deciso di coltivare in questo modo i suoi ragazzi e di non farli diventare, come da geniale definizione di Kivu, allenatore dell'Inter, la generazione a una mano. Mani libere, testa anche per il Paris Saint-Germain. Sarà concesso ai giovanissimi un'ora al giorno, dal lunedì al giovedì, dalle 19.30 alle 20.30, e solo se hanno rimesso in ordine la stanza. Il venerdì potranno riaverlo prima, dopo pranzo, il resto del tempo il telefono è confiscato, addirittura chiuso in valigette che avranno i dirigenti. L'operazione l'hanno chiamata Digital Detox e le regole sono tra l'altro appese nell'ingresso dell'Accademia del Paris Saint-Germain e vanno assolutamente rispettate. Il rischio è poi di non giocare la domenica. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, quella di Coez a proposito di educazione. Ci vuole una laurea.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: La musica della tua estate suona su Radio Padova. Pinguini tattici nucleari.
2: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
1: Giovanotti.

0: Radio Padova, il ritmo della tua estate.
1: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
6: Oi, oi.
5: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
8: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
9: Suonare in Padova, la disco italiana.
10: Da questo momento
9: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Se ti piace questa musica,
1: per tutta la vita, voglio fare la trap, fare concerti, girare le città. Sei cantato in cascella.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Siamo saliti su fino a volare e non c'è modo giusto di cadere.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: No, no, no, no, no. Non si fa mamma, no mamma dentro una lenzuola.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati. Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi allo scalo di Lipsia, che Berlino ritiene di matrice russa. Identificati due sospetti, secondo la polizia, entrambi legati a Mosca. La presidente della Commissione von der Leyen parla di nuova escalation. Tragedia in un'azienda agricola a Ciminna, nel palermitano. Un operaio di 30 anni è morto dopo che il mezzo su cui era a bordo si è ribaltato. Vani soccorsi dei sanitari del 118. La vittima era di origini gambiane. Tentato femminicidio a Roma, fermato dopo 7 ore di ricerca, il 47enne è accusato di aver accoltellato l'ex moglie. Secondo i medici del pronto soccorso, i fendenti ricevuti dalla donna non sono stati mortali, solo per circostanze fortuite. Un rapporto dell'ONU evidenzia la realtà dello sforamento climatico. Già nei prossimi anni sarà superata la soglia di 1,5 gradi, allarme criticato dagli ambientalisti, secondo cui rischia di diventare un invito all'apatia piuttosto che un appello all'azione. Europei femminili di pallavolo, 6 vittorie su 6 finora per l'Italia, che torna in campo stasera nei quarti di finale. Alle 19 a Brno la squadra di Velasco ritrova la Svezia, battuta 3-0 nel girone. Una buona serata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto.

0: E non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester, è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

La mia banda suona il rock, Ivano Fossati su Radio Padova, Ritmo Italiano, 18:07. Ancora una volta a voi, buon pomeriggio. Siete con Maurizio Modica, ora Rosa Chemical. Questa è Mamma Mia.

0: Dito nella piaga era Businessman su Radio Padova al Ritmo Italiano, mentre da 16 minuti abbiamo superato le 18, proprio a quell'ora è iniziata la partita tra Udinese e Venezia, e per quanto riguarda la Coppa Italia il Venezia è passato in vantaggio al 12esimo minuto con gol di Sagrado, questo per aggiornarvi su quanto accade. A proposito di tennis invece, gli US Open, il derby tra Jasmine Paolini e Stefanini, beh, ormai viaggia verso la conclusione rapidamente. Jasmine Paolini ha vinto il primo set 6-4 e avanti 4-1 nel secondo e decisivo set. Angelina Mango con Marco Mengoni nei prossimi minuti. Questa si intitola Canto d'amore.
1: Sempre.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Per il traffico sostenuto tipico, sulla tangenziale di Mestre code in direzione Trieste tra Terraglio e l'innesto con la A27. Sempre nella stessa direzione si viaggia inoltre lentamente tra rotatoria Miranese e Castellana. In direzione Milano, rallentamenti anche in questo caso per gli intensi spostamenti tra rotatoria Miranese e rotatoria Marghera. Per lavori notturni dalle 21 di domani 3 settembre alle ore 6 del mattino successivo sulla A4 Brescia Padova chiuderà lo svincolo di uscita di Verona Est ai mezzi provenienti da Venezia. Inoltre vi anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 alle ore 5:30 nelle notti di venerdì 4 e sabato 5 settembre verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese per chi proviene da Trieste per attività di manutenzione dei giunti stradali. E sulla A4 Padova Venezia dalle ore 22 di venerdì 4 settembre alle ore 5:30 di sabato 5 per attività di manutenzione delle barriere stradali sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada A13 con l'autostrada A4 in direzione Trieste. La clientela che intenda prendere l'autostrada A4 verso Trieste sarà deviata alla stazione di Padova Est. In chiusura vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto Wi-Fi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Voglio

Le vibrazioni dedicato a te era l'ultima delle bellissime su Radio Padova, Ritmo Italiano, mentre sono soltanto 8 i minuti che ci separano dalle 19. Sentiamo anche i Rama proprio nei prossimi minuti. Questa si intitola Cabana.

tua estate.

0: ti piace questa musica?
1: Per tutta la vita, voglio fare la trap, fare concerti, girare le città, sei cansato di cascette.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Siamo saliti su fino a volare e non c'è modo giusto di cadere.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: No, non si fa mamma, no mamma dentro una lenzuola.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: missili.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che amerai.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

Sono le 22 in punto. Radio Padova. Su Radio Padova, canzoni d'amore. Sono le 22 in punto. Radio Padova. Su Radio Padova, canzoni d'amore.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Padova. Suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerà.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: ti piace questa musica?
1: Per tutta la vita, voglio fare la trap, fare concerti, girare le città, sei cansato in gascia.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Siamo saliti sul fino a volare e non c'è modo giusto di cadere.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: No, non si fa mamma, no mamma dentro una lenzuola.
0: Radio Padova Generazione Z.